0: tre minuti.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

punto. Semplicemente ovunque. Sono le 4:02.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: perderme tu.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

Italia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 6 e 58 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con tempo in miglioramento dopo le ultime piogge temporali nella notte, migliora al nord-ovest, schiarite ampie nel corso già delle prime ore del giorno, in giornata fenomeni in attenuazione anche al nord-est. Qualche pioggia in estensione l'avremo al centro, dalla Toscana, le Marche, Umbria e Abruzzo, soprattutto zone interne, più soleggiato invece sul resto del centro e soprattutto al sud, temperature in generale aumento, è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ascolta.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con tempo in miglioramento dopo le ultime piogge temporali nella notte, migliora al nord-ovest, schiarite ampie nel corso già delle prime ore del giorno, in giornata fenomeni in attenuazione anche al nord-est. Qualche pioggia in estensione l'avremo al centro, dalla Toscana, le Marche, Umbria e Abruzzo, soprattutto zone interne, più soleggiato invece sul resto del centro e soprattutto al sud, temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. You see

Non mi prendo sul serio nella vita, figuriamoci nella finzione. Non capisco il regista che ti dice «Vivi il personaggio, tu devi divertirti in quello che stai facendo». Che significa anche andare a fine riprese al ristorante tutti assieme a continuare a parlare del film, a vivere il film, divertendoti. E a volte serve di più un piatto di pasta consumato insieme. Questo è il pensiero del grande Giancarlo Giannini.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Aldo Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
3: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
2: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
3: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente

0: che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
1: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
0: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
2: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Sono le 8:03.
2: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. La proposta in una lettera aperta di Zelensky a Putin, Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo la posizione del presidente russo. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica in base a quanto concordato in Alaska, dice, e indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, commenta Trump. Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. Slittle va a uscire energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti hanno fatto sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio alle accise. Primus invece ritorna nucleare grazie alle tecnologie pulite. 50 anni dopo il referendum, la Camera ha approvato la legge delega. Sia i piccoli reattori, la fusione dal 2050, entro l'anno le norme attuative, annuncia il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin. Opposizione divisa, il governo racconta bugie, dice il leader dei Verdi Bonelli. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che attua il patto dell'Unione Europea sull'asilo. Una rivoluzione copernicana per il ministro dell'Interno, Piantedosi. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui coi funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere gli accordi di pace nel paese balcanico. L'indecisione europea e la rinuncia del Consiglio per l'attuazione della pace al proprio dovere stanno costringendo gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo nell'attuale presenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato rimasto anonimo. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha denunciato quello che ha definito l'aggressività e malvagità degli Stati Uniti dopo una nuova serie di sanzioni americane che colpiscono lui e alcuni membri della famiglia Castro. Il capo dello Stato ha accusato Washington di voler rafforzare le misure di blocco e il clima di conflitto tra Cuba e Stati Uniti. Secondo Díaz-Canel, l'aggressività e la malvagità del governo Yankee si scontreranno con la nostra decisione di affrontare gli scenari peggiori e resistere all'offensiva imperialista. Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza, dopo averlo saputo da lui. Nel corso della lite, Saler avrebbe subito un colpo allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato la polizia. Se n'è andata ad appena 56 anni, cedendo alla tristezza dopo la morte dell'amore della sua vita. Il mondo della cultura piange Mariana Satrapi, immensa artista che ha saputo trasformare la sua infanzia in una favola universale. Per usare le parole del presidente francese Macron, in Persepolis disegnò la storia di se stessa e del suo paese travolto dalla rivoluzione islamica. Fumetto che poi diventò anche un film di animazione dello stesso titolo. Con il marito Mathias Ripa viveva in Francia, paese che aveva scelto e che l'aveva naturalizzata nel 2006. L'Europa, Parigi, diventano il punto di fuga dalla dittatura, ma al tempo stesso rappresentano il dolore dell'esilio. Dall'Italia il ricordo di Saviano, Touliran l'ha liberato disegnandolo. È tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: e 56 minuti.
1: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. La proposta in una lettera aperta di Zelensky a Putin, Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo la posizione del presidente russo. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica in base a quanto concordato in Alaska, dice, e indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, commenta Trump. Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. Slittel va a uscire energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti hanno fatto sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio alle accise. Primus invece ritorna nucleare grazie alle tecnologie pulite. 50 anni dopo il referendum, la Camera ha approvato la legge delega. Sia i piccoli reattori, la fusione dal 2050, entro l'anno le norme attuative, annuncia il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Opposizioni divise, il governo racconta bugie, dice il leader dei Verdi Bonelli. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che attua il patto dell'Unione Europea sull'asilo. Una rivoluzione copernicana per il ministro dell'Interno, piante dosi. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere gli accordi di pace nel paese balcanico. L'indecisione europea e la rinuncia del Consiglio per l'attuazione della pace al proprio dovere stanno costringendo gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo nell'attuale presenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato rimasto anonimo. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha denunciato quello che ha definito l'aggressività e malvagità degli Stati Uniti dopo una nuova serie di sanzioni americane che colpiscono lui e alcuni membri della famiglia Castro. Il capo dello Stato ha accusato Washington di voler rafforzare le misure di blocco e il clima di conflitto tra Cuba e Stati Uniti. Secondo Díaz-Canel, l'aggressività e la malvagità del governo Yankee si scontreranno con la nostra decisione di affrontare gli scenari peggiori e resistere all'offensiva imperialista. Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza, dopo averlo saputo da lui. Nel corso della lite, Saler avrebbe subito un colpo allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato la polizia. Se n'è andata da appena 56 anni, cedendo alla tristezza dopo la morte dell'amore della sua vita. Il mondo della cultura piange Marianne Satrapi, immensa artista che ha saputo trasformare la sua infanzia in una favola universale. Per usare le parole del presidente francese Macron, in Persepolis disegnò la storia di se stessa e del suo paese travolto dalla rivoluzione islamica. Fumetto che poi diventò anche un film di animazione dello stesso titolo. Con il marito Mathias Ripa viveva in Francia, paese che aveva scelto e che l'aveva naturalizzata nel 2006. L'Europa, Parigi, diventano il punto di fuga dalla dittatura, ma al tempo stesso rappresentano il dolore dell'esilio. Dall'Italia il ricordo di Saviano, Touliran l'ha liberato disegnandolo. È tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
2: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
3: Al centro esatto della musica, musica.
2: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
4: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 5 giugno, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Bonifacio, vescovo e martire, considerato l'apostolo della Germania. Il sole è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.44. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 5 giugno 1968 a Los Angeles. Subito dopo aver vinto le primarie presidenziali della California, il senatore Robert Bob Kennedy viene ferito a morte a colpi di pistola dal giovane siriano Siram Sinam, fratello minore di JFK. Morirà il giorno successivo, spezzando un'altra grande speranza della politica americana. Nel 1977 negli Stati Uniti viene messo in vendita il primo esemplare di Apple II, il primo PC, una pietra miliare della tecnologia. Si tratta del primo personal computer di successo mondiale, commercializzato su larga scala, completo di monitor a colori e tastiera. Nel 1981 il Centro per il Controllo delle Malattie di Atlanta negli Stati Uniti segnala i primi 5 casi ufficiali di una rara forma di polmonite in pazienti omosessuali. È la prima volta che la medicina documenta ufficialmente l'insorgere di quella che diventerà l'epidemia globale di AIDS. I dati di oggi: nasceva uno dei più grandi poeti e drammaturghi del Novecento, Federico García Lorca, simbolo della letteratura spagnola. Con le sue opere ha cantato l'amore, la passione e la libertà, prima di essere tragicamente fucilato durante la guerra civile. Spegne oggi 77 candeline Ken Follett, lo scrittore britannico reindiscusso del romanzo storico del thriller, autore dei bestseller mondiale I pilastri della terra, venduto oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo. Auguri anche Enrico Ruggeri, cantatore, scrittore e conduttore televisivo milanese, che oggi compie 69 anni, due volte vincitore del Festival di Sanremo, e da decenni una delle anime rock e autoriali, più originali della musica italiana. Ci salutiamo con le parole di uno dei festeggiati di oggi, Ken Follett, perfetto per ricordarci il valore delle nostre scelte. Diceva Ken: il vero coraggio non è non aver paura, ma avere paura e andare avanti lo stesso. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
4: Almanacco del giorno.

Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: radio Puglia. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Lenate Chiasso tra il lago di Como e la dogana merci di Chiasso verso la Svizzera. Sulla 4 Milano Venezia ci sono code a tratti tra Milano S e Viale Certosa verso Milano, file anche verso Venezia tra Piero e Milano S. Rallentamenti e code a tratti come di consueto lungo le tre tangenziali milanesi. File poi sulla 1 Milano Bologna tra Milano Sud e la tangenziale ovest verso Bologna. Sulla 7 Milano Serravalle code per traffico tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest verso Milano. A Bergamo coda tratti per traffico sull'asse interurbano tra Abbonate Sopra e il bivio per Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Lavori notturni sono poi in programma questa sera tra le 23 e le 6, chiuso il tratto in A9 Como Nord e Como Centro verso Lenate. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Noi che giocavamo a calcio con le pigne.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

Nel III secolo avanti Cristo, Eratostene di Cirene dimostrò che la Terra è una sfera e ne calcolò la circonferenza con un esperimento semplice e geniale. In Egitto, durante il solstizio d'estate, osservò che da Suan il sole splendeva esattamente sul pozzo, senza proiettare alcun'ombra, mentre ad Alessandria un bastone verticale viveva il gioco delle ombre. Misurò l'angolo dell'ombra d'Alessandria e scoprì che corrispondeva a un cinquantesimo dell'intero cerchio. Conoscendo la distanza tra le due città, circa 5.000 stadi, moltiplicò per 50. Ottenne così la circonferenza terrestre, pari a circa 40.000 chilometri, con un errore inferiore al 5%. Un risultato straordinario per l'epoca.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: 11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a 2 minuti un libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
3: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
2: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
3: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
2: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
3: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
4: Sono le 9:59.
5: Svolta diplomatica tra Israele e Libano, i due paesi hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco, l'Unione Europea concede il semaforo verde alla flessibilità sul patto di stabilità per le spese energetiche, ancora raid e vittime tra Russia e Ucraina, svolta nelle indagini sui 4 braccianti bruciati vivi, ad Amendolara nella piana di Sibari, tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. La proposta in una lettera aperta di Zelensky a Putin, Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo la posizione del presidente russo. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica in base a quanto concordato in Alaska, dice e indica le l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, commenta Trump, e Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. Slittle va a uscire energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti hanno fatto sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia, rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio alle accise. Primus invece ritorna nucleare grazie alle tecnologie pulite. 50 anni dopo il referendum, la Camera ha approvato la legge delega. Sia i piccoli reattori, la fusione dal 2050, entro l'anno le norme attuative, annuncia il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin. Opposizione divisa, il governo racconta bugie, dice il leader dei Verdi Bonelli. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che attua il patto dell'Unione Europea sull'asilo. Una rivoluzione copernicana per il ministro dell'Interno, Piantedosi. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere gli accordi di pace nel paese balcanico. L'indecisione europea e la rinuncia del Consiglio per l'attuazione della pace al proprio dovere stanno costringendo gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo nell'attuale presenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato rimasto anonimo. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha denunciato quello che ha definito l'aggressività e malvagità degli Stati Uniti dopo una nuova serie di sanzioni americane che colpiscono lui e alcuni membri della famiglia Castro. Il capo dello Stato ha accusato Washington di voler rafforzare le misure di blocco e il clima di conflitto tra Cuba e Stati Uniti. Secondo Díaz-Canel, l'aggressività e la malvagità del governo Yankee si scontreranno con la nostra decisione di affrontare gli scenari peggiori e resistere all'offensiva imperialista. Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza, dopo averlo saputo da lui. Nel corso della lite, Saler avrebbe subito un colpo allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato la polizia. Se n'è andata ad appena 56 anni, cedendo alla tristezza dopo la morte dell'amore della sua vita. Il mondo della cultura piange Marianne Satrapi, immensa artista che ha saputo trasformare la sua infanzia in una favola universale. Per usare le parole del presidente francese Macron, in Persepolis disegnò la storia di se stessa e del suo paese travolto dalla rivoluzione islamica. Fumetto che poi diventò anche un film di animazione dello stesso titolo. Con mio marito Mathias Ripa viveva in Francia, paese che aveva scelto e che l'aveva naturalizzata nel 2006. L'Europa, Parigi, diventano il punto di fuga dalla dittatura, ma al tempo stesso rappresentano il dolore dell'esilio. Dall'Italia il ricordo di Saviano, tu l'Iran l'ha liberato disegnandolo. È tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
6: Previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con tempo in miglioramento dopo le ultime piogge temporali nella notte. Migliora al nord-ovest, schiarite ampie nel corso già delle prime ore del giorno. In giornata fenomeni in attenuazione anche al nord-est. Qualche pioggia in estensione l'avremo al centro, dalla Toscana, le Marche, Umbria e Abruzzo, soprattutto zone interne. Più soleggiato invece sul resto del centro e soprattutto al sud. Temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: semplicemente ovunque.
1: Linda Hunt è un nome che magari non dice molto a tutti, ma è una di quelle attrici che davvero troviamo in tantissimi film e serie TV ed è riconoscibilissima. La cosa però davvero straordinaria nella carriera di Linda è che è l'unica attrice della storia ad aver vinto il premio Oscar come migliore attrice non protagonista nei panni di un uomo, il fotoreporter Billy nel film Un anno vissuto pericolosamente, che rappresenta tra l'altro il suo debutto cinematografico.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
2: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
1: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
2: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
1: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
2: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
3: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel 1996 il cuore di David Gunn, leader dei Depeche Mode, si è fermato per un'overdose di speedball, cocaina e eroina, tanto da pensare che fosse morto. I medici riuscirono a rianimarlo e da lì in poi Gunn decise di combattere la sua dipendenza dalle droghe, riuscendo a sconfiggerla.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Svolta al congresso americano sui fondi per la guerra in Ucraina. Il presidente cinese Xi Jinping si recherà in visita di Stato in Corea del Nord all'inizio della prossima settimana, svolta drammatica anche nelle indagini sul massacro dei braccianti in Calabria e poi giro di vite dello Stato di New York contro i giganti del web. Tra poco, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Svolta al congresso americano sui fondi per la guerra in Ucraina, la Camera ha approvato un provvedimento bipartisan che prevede ben 8 miliardi di dollari di nuovi aiuti a Kiev e sanzioni durissime sui settori energetico e finanziario della Russia. Una misura che si pone in netto contrasto con la linea geopolitica dell'amministrazione Trump. Il testo passa ora al Senato, dove il futuro del provvedimento resta incerto. La mossa arriva all'indomani della lettera aperta di Zelensky a Putin per un incontro faccia a faccia. Sul campo intanto si registra un nuovo attacco notturno di droni russi su Kherson, in cui ha perso la vita un uomo di 75 anni. Sempre dagli Stati Uniti si riaccende il caso Bosnia. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato che riconsidererà la propria presenza nel paese balcanico. La decisione arriva dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei per la scelta del nuovo alto rappresentante incaricato di vigilare sugli accordi di pace. Washington accusa esplicitamente l'Europa di indecisione e di aver rinunciato ai propri doveri. Scintille anche tra Washington e L'Avana. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha risposto duramente alle nuove sanzioni americane che colpiscono lui e la famiglia Castro, parlando di aggressività e malvagità yankee e promettendo che Cuba resisterà a quella che definisce un'offensiva imperialista. Il presidente cinese Xi Jinping si recherà in visita di Stato in Corea del Nord all'inizio della prossima settimana, precisamente l'8 e il 9 giugno. Il viaggio, confermato ufficialmente da Pechino, avviene su invito diretto dei leader nordcoreano Kim Jong-un, al centro dei colloqui rafforzamento dell'asse strategico tra i due paesi. Svolta drammatica nelle indagini sul massacro dei braccianti in Calabria, secondo il decreto del GIP che ha confermato il carcere per i due cittadini pakistani Ahmed Safer e Ali Raza, il movente della strage di lunedì scorso sarebbe legato alle condizioni di alloggio. I braccianti sono stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 all'interno di una sola stanza. La lite fatale, sfociata poi nell'orrore della piana di Sibari, era scoppiata la mattina stessa del delitto. Giro di vite dello Stato di New York contro i giganti del web. L'Assemblea legislativa ha approvato una moratoria di un anno sul rilascio di permessi per la costruzione di nuovi data center. Il testo è ora sul tavolo della governatrice Kathy Hochul. La misura intercetta una forte ondata di dissenso popolare. Secondo i sondaggi, il 65% degli americani si oppone a queste infrastrutture a causa dell'altissimo consumo di elettricità che sovraccarica le reti locali e fa impennare le bollette dei cittadini. È tutto. Buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, un incidente in colonna il traffico sulla 1 Milano-Bologna tra Lodi e Casalpusterlengo verso Bologna. Auto in fila sulla 9 Renate Chiasso tra Como Montenimpino e Lago di Como verso la Svizzera e sulla 8 Milano-Varese 2 km di coda tra Cavaria e Castronno verso Varese per un veicolo in avaria. Sulla 4 Milano-Venezia ci sono code a tratti tra Sesto San Giovanni e Via Certosa verso Milano, file anche verso Venezia tra Pieno e Milano S. Rallentamenti e code a tratti come di consueto lungo le tre tangenziali milanesi e sulla 7 Milano-Serravalle code per traffico tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest verso Milano. Lavori notturni sono poi in programma questa sera sulla 9 Milano-Chiasso, chiuso tra le 23 e le 6 il tratto Como Nord e Como Centro verso Lenate. Lavori notturni anche sulla tangenziale nord di Milano, chiuso tra le 22 e le 5 il bivio con la 4 Milano-Venezia per chi proviene dalla tangenziale est ed è diretto verso Torino. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel III secolo a.C., sull'isola di Samo, un astronomo audace realizzò ciò che la scienza moderna avrebbe confermato solo millenni dopo. Aristarco fu il primo a immaginare un universo con il Sole al centro, mentre la Terra e gli altri pianeti gli orbitavano intorno. Intuì che l'essenza della parallasse annuale, lo spostamento apparente delle stelle, era spiegabile solo se queste si trovavano incredibilmente lontane. La sua teoria, raccontata da Archimede e Plutarco, rimase tuttavia quasi ignorata, travolta dalla visione geocentrica allora dominante. Aristarco non si limitò a suggerire l'eliocentrismo, fu anche tra i primi a stimare le dimensioni e le distanze della Luna e del Sole, ponendo le basi di un'astronomia misurabile. Un'intuizione che merita di essere riscoperta, simbolo di un coraggio intellettuale che ha anticipato di secoli la rivoluzione copernicana.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M, con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

e un minuto. Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione del luogo, dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Il mezzo senza equipaggio era stato localizzato presso una banchina utilizzata dall'agenzia romena per salvataggio della vita umana in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o sia esploso autonomamente. Voltiamo pagina, parliamo di economia. L'Italia torna al nucleare con il primo ok del Parlamento, il via libera legge delega inizia un percorso che si andrà definendo in un cammino dove la tecnologia e l'innovazione andranno di pari passo agli aspetti legislativi e politici, quali centrali innanzitutto. Il governo ha sempre risposto: non vogliamo le grandi centrali tradizionali, puntiamo ai piccoli reattori modulari, quelli di terza generazione avanzata e di quarta generazione. Almeno 7 persone sono rimaste uccise nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel Libano meridionale, nonostante il cessato il fuoco in vigore, lo ha riferito una fonte della protezione civile libanese citata dall'AFP. 4 persone hanno perso la vita in un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel, che ha provocato anche 7 feriti e danni all'edificio, mentre altre 3 sono morti in un secondo raid che ha causato 5 feriti, tra cui 2 bambini. L'esercito israeliano intanto ha ordinato l'evacuazione di diverse località del Libano meridionale, avvertendo di imminenti operazioni militari contro obiettivi legati a Hezbollah. Nel corso della notte nuovi bombardamenti hanno colpito numerose aree della regione di Nabatieh, provocando almeno altri 4 morti e 2 feriti, mentre l'artiglieria israeliana ha continuato a martellare diversi centri abitati della zona. Gli attacchi arrivano all'indomani delle dichiarazioni del segretario generale di Hezbollah, Naik Qassem, che ha respinto una tregua condizionata concordata a Washington dalle delegazioni libanesi e israeliane, chiedendo invece un cessate il fuoco completo e il ritiro delle forze israeliane dal Libano meridionale. Il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi israeliani in diverse località di confine e l'intercettazione di 3 droni israeliani nelle aree di Wadi al-Ghier, Nabatieh e Kafmalegi Jiba. Voltiamo pagina adesso, la cronaca continua a mietere vittime. Il tratto della strada provinciale 510 vicino a Iseo in Lombardia, ieri sera verso le 19 sono decedute sul colpo 2 sorelle di 14 e 23 anni coinvolte in un terribile incidente avvenuto all'uscita di una galleria già tristemente nota per essere teatro di diversi incidenti stradali mortali. L'auto su cui erano a bordo, una Toyota, ha colpito frontalmente una Kia su cui viaggiava in senso opposto un uomo di 64 anni, ferito gravemente ma non in pericolo di vita. Le immagini del luogo dell'impatto restituiscono la gravità dello schianto. La Toyota delle 2 ragazze residenti nella Valtellina appare accartocciata a metà. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi rimasti incastrati nell'abitacolo completamente devastato. Sport in chiusura, Arnaldi e Cobolli nell'Arena Rossa di Parigi, la sfida azzurra tra il maratoneta e il gladiatore. Stasera alle 19 sul campo centrale di Parigi il derby ridato per un posto in finale. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente.

Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente? Si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nicole Kidman nasce a Honolulu da genitori australiani. Hawaii e Australia, due luoghi che fanno venire subito in mente il sole e la tintarella. Ma, ironia della sorte, proprio due elementi che l'attrice dice di avere sempre evitato accuratamente sin dalla più tenera età. La mia pelle, dichiara la Kidman, non scurisce e non mi sono mai abbronzata. Riapplico la protezione solare in continuazione, specialmente quando filmo scene all'aperto. Non solo al mare, ovviamente, ma anche a New York, dove ho girato varie volte. Utilizzo una crema solare protezione 100 e non mi sono mai scottata una volta.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, un incidente in colonna il traffico sulla 1 Milano-Bologna tra Lodi e Casalpusterlengo verso Bologna. Auto in fila sulla 9 Renate Chiasso tra Como Montenimpino e Lago di Como verso la Svizzera e sulla 8 Milano-Varese 2 km di coda tra Cavaria e Castronno verso Varese per un veicolo in avaria. Sulla 4 Milano-Venezia ci sono code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Milano, file anche verso Venezia tra Piero e Milano S. Rallentamenti e code a tratti come di consueto lungo le tre tangenziali milanesi e sulla 7 Milano-Serravalle code per traffico tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest verso Milano. Lavori notturni sono poi in programma questa sera sulla 9 Milano-Chiasso, chiuso tra le 23 e le 6 il tratto Como Nord e Como Centro verso Lenate. Lavori notturni anche sulla tangenziale nord di Milano, chiuso tra le 22 e le 5 il bivio con la 4 Milano-Venezia per chi proviene dalla tangenziale est ed è diretto verso Torino. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Tra i personaggi più controversi e discussi nella storia del rock, Alice Cooper è uno dei più popolari artisti del genere, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L'artista statunitense è spesso a Milano, dove risiede sua moglie e la cognata. Ha anche ricevuto lauree honoris causa dall'università.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: A Milano, nei primi anni 80, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Un ben ritrovati, queste le principali notizie. PD boccia, sinistra faccia la sinistra, campo largo non ha bisogno di altre gambe. Ucraina, nuovi attacchi incrociati tra Kiev e Mosca, morti e feriti in Crimea e nella regione di Kiev. A giugno Roma si tinge di viola, torna alla festa della lavanda al Lavandeto di Roma. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, a tra poco.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Io non penso che ci sia bisogno di altre gambe nel campo largo, penso che ci sia bisogno di testa e di cuore. Così il senatore Dem Francesco Boccia a Point Break di Monica Giandotti e Daniele Rubinetti in onda ieri sera su San Marino RTV. Rispondendo alla domanda se il campo largo abbia bisogno di una componente moderata, il capogruppo del Partito Democratico in Senato ha aggiunto: io penso che in questo periodo ci sia bisogno di chiarezza, la sinistra faccia la sinistra e la destra dica se è una destra alla Roberto Vannacci, cioè xenofoba e razzista, oppure una destra costituzionale, ma questo non l'abbiamo ancora capito. Boccia, interpellato su Forza Italia, poi dice: non ho mai sentito Gianni Letta e non ho mai incontrato nella mia vita Marina Berlusconi. Per gli esteri, una nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina con attacchi reciproci che anche oggi, giovedì 4 giugno, hanno provocato vittime e danni sia nella Crimea annessa da Mosca sia nella regione di Kiev. Le autorità russe e ucraine hanno riferito di morti, feriti e incendi causati da raid con droni e missili, mentre il conflitto continua senza segnali concreti di de-escalation. La cronaca.
3: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
4: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta

0: 5 giugno, un weekend alle porte, weekend che tra l'altro passeremo insieme perché ora musica non si ferma mai. Bentrovati nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Tra poco iniziamo ad ascoltare le novità del giorno, subito c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1970.

Sylvester dal 1978, oggi ad aprire Ora Musica, come sempre un classico ad anticipare una novità, quella al primo ascolto. E quella che vi presento adesso si intitola La mia libertà, nuovo singolo per Tommaso Mahala.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a Foggia e allora andiamo a fare una chiacchierata con Roberta Cannone in programmazione con Velo Nero. Ciao Roberta, ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, raccontaci un po' Velo Nero, questo singolo.
1: Allora, Velo Nero è un brano che nasce da una sorta di compromesso. Compromesso tra quella che è la musica che ho sempre cantato io e quella che è la musica richiesta dal mercato italiano di oggi. Volevo raccontare un qualcosa di autentico, un qualcosa di reale che riguardasse appunto una situazione realmente accaduta in primis a me stessa e poi la persona a cui dedicare questa canzone è mia sorella, per cui ho fatto riferimento a un periodo della sua vita in cui lei si sentiva completamente avvolta da questo velo nero che le impediva di poter vivere pienamente la sua libertà. Da una chiacchierata con mia sorella è venuto fuori appunto questo fatto che il velo nero continuamente la avvolgeva, la costringeva a restare chiusa in quella che era la sua passione, la sua voglia di vivere, per cui ho pensato insieme a Sofì La Russi, che è l'altra autrice del brano, perché non intitolare il brano Velo Nero e parlare del modo in cui una persona con la propria forza, la propria determinazione, la voglia di lottare può eliminare questo velo nero e vivere nella totale libertà la propria passione.
0: Mi è piaciuto l'accostamento che hai fatto, no? Nel racconto di questa storia tu hai iniziato dicendo è un po' il compromesso su quello che è la musica che ascoltavo io e la situazione della musica italiana, no? Leggo che tu ti sei avvicinata alla musica ascoltando Aretha Franklin, Whitney Houston, Mariah Carey, insomma, quelle cose lì. La musica italiana è altro e tu sei andata a inserirti in mezzo, no? La cosa interessante è che questo velo nero lo devi tirare fuori anche lì, perché devi avere la tua linea forte e chissà quanti ti dicono ma no, ma queste cose non funzionano, perché qua si fa
1: esatto,
0: così.
1: Sì.
0: È vero?
1: Io sono molto determinata, per cui a me piace lottare, nel senso che se sono sicura che un qualcosa si può affermare e può avere dei consensi, perché non provarci? Alla fine non ci sono delle leggi che vincolano il mercato, per cui tutti ci possiamo dare una seconda possibilità. Mi è stato detto sì che la musica che ascolto, che canto è antica, ma perché sono dei suoni che non ci appartengono, per cui ho pensato provo a cercare un compromesso, nel senso quello che faccio io l'ho provato ad avvicinare un po' al mondo, all'ascolto degli altri ed è venuta fuori Velo Nero. Io credo che soprattutto nella parte del ritornello abbia dei caratteri fortemente italiani proprio nel suono, per cui credo di essere riuscita ad individuare questo compromesso e una strada da seguire. Poi vedremo magari con gli altri brani di poter mantenere questa linea, però sono molto contenta che secondo una mia visione delle persone con cui ho scritto questo brano siamo riusciti un attimo a cercare un compromesso.
0: Mi piace molto, sicuramente abbiamo incuriosito i nostri ascoltatori, adesso andiamo ad ascoltare Velo Nero, non prima però d'aver detto a chi ci ascolta come trovare Roberta Cannone sui social.
1: Allora, su Instagram Robby Cannone, di lì c'è il link diretto a Spotify, al mio canale Spotify per ascoltare i miei brani, e su Facebook Roberta Cannone, anche lì trovano i link diretti per YouTube, Spotify per ascoltare i brani che pubblico sulle pagine.
0: Grazie per essere stata Ora Musica.
1: A voi.
2: Non ce la faccio parlare.

Roberta Cannone, Vedo Nero è il titolo del suo singolo, ce ne ha parlato qui a Ora Musica nello spazio interviste.

nuovo singolo con Dave Sumner e Anarchy Brain, la canzone si chiama Dear Macker e fa parte del nuovo progetto di Fabio Nardelli, un progetto che intreccia tante cose: rock, memoria britannica, attitudine pop, c'è dentro veramente un po' di tutto. E accanto agli Uniplux appunto ci sono Anarchy Brain e Dave Sumner. Andrea Gioè ha ora musica con Simbiosi Totale per rappresentare la sua raccolta, una raccolta di brani con ricchissima, sì, perché pensate, sono ben 42 brani in questa raccolta. Questa è Simbiosi Totale.

Simbiosi totale. Questa è una canzone che Andrea Gioia ha dedicato ai suoi genitori finalmente ricongiunti in cielo, ed è il brano che dà titolo alla raccolta di brani di Andrea Gioia, come dicevo, raccolta ricchissima perché sono ben 42 tracce. Ora musica anche Giorgio Bassi. La scorsa settimana vi ho presentato il nuovo singolo che è il frutto di una collaborazione con Ricky Portera, Grande Primavera. Do do do do.

0: Grande primavera, questo era il singolo di Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera qui a Ora Musica tra le nostre novità.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia, ci sono code per traffico tra Brescia S e Peschiera verso Venezia. Code a tratti anche sul tratto urbano della 4 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Milano. Auto in fila sulla 9 Lenate Chiasso alla barriera di Como Grandate verso la Svizzera e proseguendo sempre per traffico ci sono code tra Como Montelimpino e la dogana Merci di Chiasso. Sulla 7 Milano Genova code per traffico tra Binasco e la tangenziale ovest di Milano verso Milano. E sulla 1 Milano Bologna, code per traffico tra Piacenza Nord e Fiorenzuola verso Bologna. Lavori notturni sono in programma poi questa sera sulla 9 Milano Chiasso e chiuso tra le 23 e le 6 il tratto Como Nord e Como Centro verso Lenate. Lavori notturni anche in tangenziale nord di Milano, chiuso tra le 22 e le 5 il bivio con la 4 Milano Venezia per chi proviene dalla tangenziale est ed è diretto verso Torino. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la Vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la Vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
6: Radio Punto, semplicemente ovunque. Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Cuore di fuoco, questo era il singolo di Angelo Ticli tra le nostre novità ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Beh, oggi è venerdì e questo pezzo sta veramente lì perfetto, no? Perché ci sarà qualcuno all'ascolto che prenderà la moto per andare in direzione mare, se non la moto un altro mezzo. Sta di fatto che nei ricordi di Ora Musica oggi rispunta Mare Mare di Luca Carboni.

Luca Carboni, che è finalmente tornato in tour, e questa è una delle sue canzoni più famose, Mare Mare, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Torniamo alle nostre promozioni? Certo che sì, con un brano che abbiamo ad alta rotazione, tra l'altro, Random, fino a

0: Fino alla Luna. Questo era il singolo di Random tra le novità di Ora Musica.
1: Si può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it.

Ora musica Clae con il suo nuovo singolo che parla di una storia finita male in un'estate dal sapore decisamente amaro. Speriamo che questa estate che si sta vivendo sia meglio, Fantastic Fly nei prossimi minuti. Altra novità al primo ascolto, il singolo E si dice addio.

e si dice addio. Fantastic Fly tra le novità di Ora Musica questa settimana. Oh, si va a chiudere la puntata di questo venerdì 5 giugno con Queen in Puerto Rico di Raluca.

0: Luca, qui in Puerto Rico chiude la puntata di oggi. Ora Musica torna domani e domenica nel suo formato weekend. Se vogliamo entrare in contatto su Instagram, cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, ed entrate in contatto con me. O altrimenti ci si trova in radio con le novità discografiche indipendenti di Ora Musica. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Benvenuto al weekend.
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: e 57 minuti.
1: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR in Ucraina, la Camera americana che approva gli aiuti a Kiev, Zelensky a Putin, incontriamoci, finiamo la guerra. Ritorna l'atomo dai reattori modulari alla fusione, Teheran a Hormuz, no pedaggi ma tariffe per servizi, scontro frontale tra auto vicino Iseo, morte due sorelle di 14 e 23 anni. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione del luogo, dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Il mezzo senza equipaggio era stato localizzato presso una banchina utilizzata dall'agenzia romena per salvataggio della vita umana in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o sia esploso autonomamente. Voltiamo pagina, parliamo di economia. L'Italia torna al nucleare con il primo ok del Parlamento, il via libera, legge delega, inizia un percorso che si andrà definendo in un cammino dove la tecnologia e l'innovazione andranno di pari passo agli aspetti legislativi e politici, quali centrali innanzitutto. Il governo ha sempre risposto: non vogliamo le grandi centrali tradizionali, puntiamo ai piccoli reattori modulari, quelli di terza generazione avanzata e di quarta generazione. Almeno 7 persone sono rimaste uccise nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel Libano meridionale, nonostante il cessate il fuoco in vigore, lo ha riferito una fonte della protezione civile libanese citata dall'AFP. 4 persone hanno perso la vita in un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel, che ha provocato anche 7 feriti e danni all'edificio, mentre altre 3 sono morti in un secondo raid che ha causato 5 feriti, tra cui 2 bambini. L'esercito israeliano, intanto, ha ordinato l'evacuazione di diverse località del Libano meridionale, avvertendo di imminenti operazioni militari contro obiettivi legati a Hezbollah. Nel corso della notte, nuovi bombardamenti hanno colpito numerose aree della regione di Nabatieh, provocando almeno altri 4 morti e 2 feriti, mentre l'artiglieria israeliana ha continuato a martellare diversi centri abitati della zona. Gli attacchi arrivano all'indomani delle dichiarazioni del segretario generale di Hezbollah, Naik Qassem, che ha respinto una tregua condizionata concordata a Washington dalle delegazioni libanesi e israeliane, chiedendo invece un cessate il fuoco completo e il ritiro delle forze israeliane dal Libano meridionale. Il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi israeliani in diverse località di confine e l'intercettazione di 3 droni israeliani nelle aree di Wadi al-Ghier, Nabatieh e Kafmalegi Jiba. Voltiamo pagina adesso, la cronaca. Continua a mietere vittime il tratto della strada provinciale 510 vicino a Iseo, in Lombardia. Ieri sera verso le 19 sono decedute sul colpo 2 sorelle di 14 e 23 anni coinvolte in un terribile incidente avvenuto all'uscita di una galleria già tristemente nota per essere teatro di diversi incidenti stradali mortali. L'auto su cui erano a bordo, una Toyota, ha colpito frontalmente una Kia su cui viaggiava in senso opposto un uomo di 64 anni, ferito gravemente ma non in pericolo di vita. Le immagini del luogo dell'impatto restituiscono la gravità dello schianto. La Toyota delle 2 ragazze residenti nella Valtellina appare accartocciata a metà. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi rimasti incastrati nell'abitacolo completamente devastato. Sport in chiusura, Arnaldi e Cobolli nell'Arena Rossa di Parigi, la sfida azzurra tra il maratoneta e il gladiatore. Stasera alle 19 sul campo centrale di Parigi il derby ridato per un posto in finale. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che tipo stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella compagna di cella precisa.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: I Rolling Stone sono senza dubbio la band del record, con molti album all'attivo e 250 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ciò gli ha permesso di classificarsi al 13° posto nella classifica degli artisti più acquistati di sempre.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Torniamo al 1997, l'anno di uscita di Titanic di James Cameron. Billy Zane, l'attore che interpreta Cal, il fidanzato di Rose, era molto emotivo durante le sue scene. Per esempio, non avrebbe dovuto rovesciare il tavolo durante il litigio con Rose, e di conseguenza la reazione di Kate Winslet in quella scena è autentica. A sua volta, Kate Winslet, inoltre, non avrebbe dovuto sputare in faccia a Cal, e l'attore non venne avvisato del cambio di programma, quindi, anche qui, la sua reazione è stata completamente genuina.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: Sono le 14:56.
1: Nucleare, ora l'obiettivo accendere i reattori entro il 2034. Cosa cambia con il sì alla Camera? Israele intanto ha schierato truppe in Azerbaijan. E poi ancora altre notizie. Il caso di Bordighera, online una petizione per chiedere una giornata di lutto nazionale per Beatrice. Sono state offerte oltre 20.000 firme. E poi il caso di Padova, rifiuterei anch'io le cure per il cancro, parla il marito di Rita e padre di Eleonora, tra poco nella nuova edizione del nostro GR. State con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo con il nucleare, ci risiamo. Con il via libera alla Camera, adesso il testo passa al Senato, l'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e dentro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione. E servirà un referendum? No, ma le opposizioni potrebbero chiederlo. Continua intanto la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il conflitto si è allargato anche sul territorio libanese. Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco lo scorso 8 aprile, ma nonostante ciò proseguono i raid incrociati e la tensione resta alta. Hezbollah ha respinto l'ultimo accordo di cessate il fuoco fra Tel Aviv e il governo libanese e ha chiesto il ritiro totale di Israele. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione e una sconfitta, ha affermato il leader di Hezbollah, Naim Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Intanto Donald Trump ha detto che si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'ayatollah Mahtiba Khamenei. Il presidente americano ha affermato che lo farebbe qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, che si protrae ormai da quasi 4 mesi. Sotto il fuoco di ieri 4 giugno ha perso la vita un casco blu dell'Unifil di nazionalità serba. A Rovigo, un'influencer attiva sulla piattaforma OnlyFans è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Lendinara al termine di un'indagine che avrebbe portato alla scoperta di oltre 270.000 euro di guadagni non dichiarati al fisco. Secondo quanto scoperto dalle Fiamme Gialle, la giovane content creator avrebbe incassato tra il 2021 e il 2023 consistenti somme derivanti dalla vendita online di contenuti per adulti senza indicarle nelle dichiarazioni fiscali. Farei la stessa scelta di mia moglie e mia figlia. Così Lino Bottaro esprime quali sarebbero le sue intenzioni nel caso in cui gli venisse diagnosticato lo stesso male che ha colpito e provocato la morte prima di sua figlia Eleonora e 10 anni dopo di sua moglie Rita. Le parole dell'uomo sono state affidate al quotidiano Il Mattino di Padova. E ancora, sono già oltre 22.000 le firme della petizione sulla piattaforma change.org per chiedere una giornata di lutto nazionale per la piccola Beatrice, la bambina di 2 anni che sarebbe morta a Bordighera a causa delle botte della madre Emanuela Aiello e del suo compagno Emanuele Iannuzzi. Una giornata indispensabile per chiedere scuse in un mondo e in modo unito, individuale e collettivo a Beatrice, per porre la nostra attenzione a quella delle istituzioni sulle mancanze sistemiche e iniziare a lavorare affinché simili orrori non si ripetano mai più, si legge sul sito. Chiediamo a tutte le persone civili di unirsi in questo appello. Dimostriamo che non siamo indifferenti, non ci voltiamo dall'altra parte, non dimenticheremo Beatrice, che faremo tutto il possibile per proteggere i bambini. Firmiamo questa petizione per sostenere una giornata di lutto nazionale e fare giustizia per Beatrice, si legge sul sito. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
3: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
4: Eccoci qui. Stiamo cercando la bella musica degli anni 70 e 80. L'abbiamo trovata? Se non altro abbiamo trovato un programma che propone questo tipo di musica, quella degli anni 70-80, quella che ci ha fatto crescere, quella che ci ha fatto gioire, quella che ci ha fatto magari anche soffrire. Magari dolci ricordi o comunque ricordi negativi o anche positivi fanno sempre parte della nostra vita. Il filosofo Marco Del Valle è arrivato con voi. Buon tutto. Come state? Tutto a posto? Vi piace il Golden Classic? Ogni tanto lo domando, giusto proprio per farmi un po' gli affari miei. Allora, siamo pronti anche oggi per andare avanti in questa nostra camminata tra gli anni 70 e l'89, perché, come ho già detto più volte, nel 90 non ci mettiamo mai piede, ma negli anni 70, negli anni 80 ci sguazziamo veramente alla grande, eh? Allora, dai, io direi di partire con il nostro nuovo appuntamento facendovi ascoltare questa canzone che apre il nostro appuntamento, che per 60 minuti vedrà protagonista la musica di quegli anni meravigliosi. Loro si chiamano Aquarian Dream, forse più conosciuta Phoenix, ma anche questa qua non è male. Si chiama You Are

Spaccare Vie, siamo proprio nel funk, quello come si deve, quello con la F maiuscola, quello che fa parte della M maiuscola, quella che gira nel Golden Classic. Album d'esordio nel 1976 con la collaborazione di Norman Connors, che abbiamo già ospitato diverse volte, in particolar modo con quella canzone che era forse la più importante dell'album, che si intitolava Aquarian Dream. Beh, quella ve la ricordate, Phoenix, quella che aveva un bel tiro, che in alcuni casi assomigliava anche a questa canzone qui che abbiamo ancora in sottofondo. Però in questo caso siamo nel 1978, il secondo album, quello che si intitola Fantasy. Era la canzone che apriva il disco, come si usa a dire, o si usava a dire tanto tempo fa alla radio. Io sono rimasto un po' a quegli anni con le presentazioni. Però probabilmente piace anche il Golden Classic proprio per questa cosa, perché fa rivivere un attimo l'atmosfera degli speaker, dei DJ che facevano la radio in quei tempi. E in quei tempi, attenzione, allora esattamente 5 anni prima c'erano un gruppo che erano i Four Tops.

0: Questi cani possiamo forse definire il gruppo che ha girato il mondo più di tanti altri per cercare il grande successo, che è arrivato poi quando loro si sono stabilizzati in Inghilterra. Perché questi nascono come gruppo doo-wop. Vi ricordate la musica degli anni 70? Anni, anzi, anni 60 forse, quando c'erano dietro quelli che facevano il corretto doo-wop, doo-wop, cose del genere. Beh, loro nascono in questo modo. Poi dicono, va bene, qui non abbiamo fatto tanto successo a Kansas City, allora proviamo ad andare verso Las Vegas, ma anche lì, più di tanto, no. Los Angeles, ma anche lì, e allora cosa facciamo? Andiamo in Inghilterra, dai, andiamo a Londra, facciamo un bel successo, anche perché poi è stato l'anno, il periodo della musica che cominciava a essere così amata, perché veniva passata alle radio, e questi vennero trovati dalla maggior parte del pubblico come gruppo che li faceva sognare. Certo, a me quando mi sento questa canzone mi rilasso proprio al 100% e dico, però caspita che bella musica che era questa qua. Siamo nel 1982, se non ricordo male, We Go A Long Way Back, il nome dell'album che conteneva questa My Love Grows Stronger. Golden Classic, ogni tanto vi dà anche delle dritte e vi dice soprattutto alcune informazioni che magari non avete il tempo di cercare in questo momento sui vari social o comunque sui vari Wikipedia, Google, cose del genere. Abbreviamo i tempi, ve lo dico io, ve la faccio io la presentazione di quello che state per ascoltare, va bene? Come anche la prossima canzone, qua si va sul pesante.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Beh, ho dovuto tagliarla brutalmente, anche perché il tempo corre tiranno e di conseguenza abbiamo proprio la necessità di correre. Vi dico semplicemente che era un triplo album, quello che si chiamava Sandinista, con il gruppo dei Clash, canzone che sicuramente ha affascinato qualcuno che l'ha riascoltata volentieri. Era The Magnificent Seven. Torneremo subito dopo con altra grande e bella musica nel Golden Classic.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque. Stai ascoltando Golden Classic.

Che belle storie d'amore che si intrecciano nella vita. Lei faceva parte insieme alle altre due del gruppo che si chiamano Love Unlimited. Semplicemente così, Orchestral è arrivato dopo. Orchestral è composto da 40 componenti e un personaggio importante che era Barry White, che le comandava e che comandava il resto del gruppo. Però lei faceva parte insieme a Linda e a Diane di questo trio che è nato a San Pedro in California nel 1969. Un sacco di belle canzoni. Questa era I'm Giving You a Love, Every Man Is a Something Poor. Mamma mia, che titolone lungo. Beh, si è parlato di grandi capolavori, si è parlato di storie d'amore, perché poi alla fine Barry White si è sposato con Claudine James, che era quella che cantava prima nella canzone di pochi istanti fa. Adesso, ragazzi miei, siamo nell'album capolavoro degli anni Ottanta, Michael Jackson 3.

0: Allora cominciamo con Wanna Be Starting Something. Baby be mine, the girl is mine. Thriller, Beat It, Billie Jean, Human Network, Pretty Young Thing e The Lady in My Life. Questi erano i titoli dell'album capolavoro in assoluto, album più venduto negli Stati Uniti d'America quando era uscito, album che ha venduto oltre 100 milioni di copie, quello che si chiama Thriller. Non so se avete capito di che album si sta parlando, di una roba veramente grande, ha fatto un sacco di successi. Ma poi ho citato prima le canzoni, ditemi che c'era una canzone brutta in quell'album lì e allora rassegno le dimissioni proprio e me ne vado via. Ma però dai, l'abbiamo fatto molto volentieri l'ascolto di quella canzone. Ora c'è lui, Lou Rawls.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for.

Ma ci stanno queste canzoni del Golden. Questo è Lewis Allen Rhodes, più conosciuto come il nome di Lou Rhodes, grande cantante nato a Chicago tanto tempo fa, nel 1933. Purtroppo è sparito. I grandi, purtroppo, quelli proprio grandi grandi non ci sono più, ci sono quelli di mezzo. Vabbè, un certo Frank Sinatra disse che lui aveva la voce più elegante ed un timbro vellutato che nessun altro al mondo aveva. Verità questa, eh? Vi ricordate di You'll Never Find Another Love? Anche questa sarà una delle prossime che passeremo nel nostro appuntamento musicale degli anni 70 e 80.

1981? Non è vero, 1980. L'81 è stato l'anno fortunato di questa canzone, ma era uscita nel 1980, Garden of Lover. Doppio disco di questa canzone ho, possiedo, però uno è rovinato e un po' storto perché ha preso un po' di calore. Una mazzata al cuore, veramente, nel vero senso della parola. Mannaggia i videoregistratori. L'avevo appoggiato sul videoregistratore e si era spaccato, si era tutto ondulato, inascoltabile. Poi per fortuna la fortuna propria, così come si usa a dire, mi

0: fatto dire tutto. Vai in quel negozio a trovarlo e ho trovato questo secondo album. Incredibile. La storia, il destino a volte fa delle cose meravigliose, come quella di farmi rinnamorare di questa Big Time di Ree James, canzone che abbiamo tranquillamente goduto del nostro Golden Classic. Però ora, ragazzi miei, quando si danno le promesse si devono mantenere. Arriva lei.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

stavo leggendo alcune cose riguardanti questo personaggio che si chiama John William Bristol. Una cosa particolare leggere che è stato produttore discografico per l'etichetta della Motown tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Cioè, ha fatto pochissimo. Non sono molto dettagliati e molto precisi in questa informazione, però in qualsiasi caso, ragazzi miei, grande voce, grande musica in questa Love No Longer Has a Hold on Me. Attenzione, perché si poteva confondere questa canzone con altri grandi successi di Lou Rawls, perché hanno uno stile abbastanza simile, Billy Paul e altri che comunque hanno suonato arrivando dagli Stati Uniti d'America e facendo conoscere il loro sound anche qua in Italia. Mentre prima abbiamo sentito una bella canzone con John Armatroding. È dall'inizio della puntata che la sto tirando alla lunga, perché abbiamo sentito una delle sue più belle dopo Drop the Pilot, quella che io considero un altro dei suoi cavalli di battaglia, era Kind Words. Beh, il nostro Golden Classic va avanti ancora per qualche istante, giusto il tempo di sentire questa dei Clear, che è già in sottofondo, si chiama Taste the Music, un album da una copertina bianca con un pianoforte loro intorno che fanno finta di strimpellare, ma ci riescono anche molto bene. Questa era abbastanza importante come canzone.

Allora torno un attimino indietro nei miei passi. Sì, perché mi sono sempre confuso. Il tavolo bianco che si vede è in realtà un tavolo, non un pianoforte. Infatti stavo dicendo, ma cosa si fanno queste qui con il piatto su un pianoforte? Va bene, mangeranno un sacco di note, ma in effetti mi ha fregato anche il fatto che hanno gli spartiti di qualcosa. Ma forse poi in realtà è un pianoforte, fatto un po' a modo loro, fatto un po' a modo suo, più che altro. Però loro sono intorno e niente, fanno finta di far qualcosa. Mangiano le note di questi spartiti. Vabbè, roba strana. Roba strana che si può sentire solo nel Golden Classic con la voce di Marco Del Weiss. Vabbè, dai, perdonatemi questa volta. Però la musica è stata bella, eh. La musica è stata bella, quella del nostro Golden Classic, che è arrivato alla fine. La prossima canzone durerà veramente per poco, poco tempo, perché dobbiamo assolutamente rimanere nei tempi. E quindi io vi saluto, vi do appuntamento a una prossima del Golden Classic su questa radio meravigliosa. Vi lascio con Cool and the Gang.

0: e 3 minuti.
1: Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Droni russi nella regione di Kiev, morti e feriti. Drone navale esplode nel porto rumeno di Costanza. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Venerdì 5 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto il premier israeliano. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari di intelligence d'élite in Azerbaijan nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano. Conflitto in Ucraina: un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare in un distretto nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Vladimir Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta ad una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schroeder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader. Intanto un drone navale è stato individuato nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Il mezzo senza equipaggio era stato localizzato presso una banchina utilizzata dall'Agenzia Romena per il salvataggio della vita umana in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o se sia esploso autonomamente. Andiamo in Svizzera. La gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel club prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jax e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno di Crans Montana, saranno messe a confronto nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale. La cronaca in chiusura: si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara. Lo ha detto Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, che per la prima volta dopo 19 anni dall'omicidio di Garlosca ha parlato in un'intervista a Quarto Grado, che andrà in onda questa sera. In un'anticipazione del programma sui social sono riportati alcuni passaggi in cui Marco Poggi dice: si è detto di tutto in quest'anno, fino ad essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio. Chi indaga poteva benissimo smorzare alcune piste. E ancora, le cose che mi hanno ferito di più alla fine sono quelle che riguardano Chiara e di voler rovinare un po' il suo ricordo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Bimbo, mi chiedi che cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi che cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai. Jim Morrison.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Brass in Pocket dei Pretenders. Nonostante sia uno dei loro brani più famosi e di successo, non era inizialmente apprezzato da Chrissy Hynde, la leader della band. Hynde considerava il brano una canzone pop che non sapeva cosa fosse. Rifiutava che fosse pubblicata come singolo, arrivando a dire che sarebbe uscita solo dopo la sua morte. Ironia della sorte, il brano raggiunse la vetta delle classifiche nel 1980.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nomi da cani nel mondo del cinema. In Indiana Jones e l'ultima crociata, sul finale, viene rivelato che Indiana Jones si chiama così in onore di un cane. Ed effettivamente era così. Il nome del personaggio viene dal cane di George Lucas, un Malamute dell'Alaska, a cui è ispirato anche Chewbacca di Star Wars. Non è però il solo personaggio della saga ad avere origini canine. Nel Tempio Maledetto, la cantante Willy ha il nome del cocker di Spielberg, mentre Short ha quello del cane pastore scozzese dello sceneggiatore William Hike.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: 2 agosto 1980, ore 10:25. Nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno a tempo contenuto in una valigia abbandonata e uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. È uno degli atti terroristici più gravi del secondo dopoguerra.

0: e 57 minuti.
1: Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Droni russi nella regione di Kiev, morti e feriti. Transmontana e Moretti a confronto davanti ai magistrati. Tra poco, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, venerdì 5 giugno, in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto il premier israeliano. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari di intelligence d'élite in Azerbaijan nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano. Conflitto in Ucraina: un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare in un distretto nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Vladimir Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta ad una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schroeder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader. Intanto un drone navale è stato individuato nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Il mezzo senza equipaggio era stato localizzato presso una banchina utilizzata dall'Agenzia Romena per il salvataggio della vita umana in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o se sia esploso autonomamente. Andiamo in Svizzera. La gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel club prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jack e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno di Transmontana, saranno messe a confronto nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale. La cronaca in chiusura: si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara. Lo ha detto Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, che per la prima volta dopo 19 anni dall'omicidio di Garlasca ha parlato in un'intervista a Quarto Grado, che andrà in onda questa sera. In un'anticipazione del programma sui social sono riportati alcuni passaggi in cui Marco Poggi dice: si è detto di tutto in quest'anno, fino ad essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio. Chi indaga poteva benissimo smorzare alcune piste. E ancora, le cose che mi hanno ferito di più alla fine sono quelle che riguardano Chiara e di voler rovinare un po' il suo ricordo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla 9 Milano-Chiasso code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera e all'altezza di Chiasso andando in direzione Milano. Traffico in uscita dal capoluogo milanese in corrispondenza di Paderno Dugnano sulla Milano Meda. File anche lungo la tangenziale nord di Milano, tra la vecchia Valassina e Monza Sant'Alessandro, verso la tangenziale est. File a tratti per un incidente sulla tangenziale ovest tra la Valtidone e Trezzano sul Naviglio, verso i laghi. Altre file tra il bivio con la 4 e il settimo milanese verso l'Autosole. File a tratti sulla tangenziale est tra San Donato Milanese e Lambrate verso Lecco. Altre file a tratti tra lo svincolo di Cascina Gobbo e Linate in direzione Bologna. Incolonnamenti anche sul percorso urbano della 4 tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Monza, altre code tra Grate Brianza e Monza verso Torino. Traffico molto intenso sull'asse interurbano di Bergamo. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per averci ascoltato.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica. Musica, musica, musica, musica.
5: su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.

0: doppio punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 9 Milano-Chiasso code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera e all'altezza di Chiasso andando in direzione Milano. Traffico in uscita dal capoluogo milanese in corrispondenza di Paderno-Dugnano sulla Milano-Meda. File anche lungo la tangenziale nord di Milano tra la Vecchia Valassina e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. File a tratti per un incidente sulla tangenziale ovest tra la Valtidone e Trezzano sul Naviglio verso i laghi. Altre file tra il bivio con la 4 e il 7 milanese verso l'Autosole. File a tratti sulla tangenziale est tra San Donato Milanese e Lambrate verso Lecco. Altre file a tratti tra lo svincolo di Cascina Gobbo e Linate in direzione Bologna. Incolonnamenti anche sul percorso urbano della 4 tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Monza, altre code tra Grate Brianza e Monza verso Torino. Traffico molto intenso sull'asse interurbano di Bergamo. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per averci ascoltato.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente.

0: 7:57.
1: Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Droni russi nella regione di Kiev, morti e feriti. Drone navale esplode nel porto rumeno di Costanza. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto il premier israeliano. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari di intelligence d'élite in Azerbaijan nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano. Conflitto in Ucraina. Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare in un distretto nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Vladimir Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta ad una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schroeder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader. Intanto un drone navale è stato individuato nel porto di Costanza, sulla costa rumena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Il mezzo senza equipaggio era stato localizzato presso una banchina utilizzata dall'Agenzia Rumena per il salvataggio della vita umana in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o se sia esploso autonomamente. Andiamo in Svizzera. La gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel club prima che divampasse il rogo di Capodanno, le versioni di Jack e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno di Crans Montana, saranno messe a confronto nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili, presente anche l'avvocato Jordan incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale. La cronaca in chiusura: si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara. Lo ha detto Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, che per la prima volta dopo 19 anni dall'omicidio di Garlasca ha parlato in un'intervista a Quarto Grado, che andrà in onda questa sera. In un'anticipazione del programma sui social sono riportati alcuni passaggi in cui Marco Poggi dice: si è detto di tutto in quest'anno, fino ad essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio. Chi indaga poteva benissimo smorzare alcune piste. E ancora, le cose che mi hanno ferito di più alla fine sono quelle che riguardano Chiara e di voler rovinare un po' il suo ricordo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
2: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
3: Buonasera, buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e questo è Slow Time e come sempre a quest'ora noi ci salutiamo perché inizia la nostra puntata, puntata piena di divertimento. Ma innanzitutto salutiamo Angelo Moscar che ci ha tenuto compagnia fino ad adesso. E ora io vi ricordo che ci sarà tanta bella musica, come sempre gli anni 70, 80, 90, faremo dei saltoni proprio nel passato, quelli di qualità. Ascolteremo anche dei contemporanei attuali. Quindi insomma, la musica è quella bella, ci sarà sempre qui, quella che fa stare bene, soprattutto venerdì sera. Venerdì sera ci sta la grandissima, direi. Ci saranno anche due argomenti che scopriremo tra qualche istante, e ci saranno anche due appuntamenti con Radio Punto Classica che tirano fuori sempre le perle, i migliori successi degli anni 70. Amici, allora, se siete pronti di divertirsi, allora direi che possiamo iniziare subito con il nostro primo brano. Lei è Arisa, finalmente ci mancava la sua voce. Il brano si intitola Rugiada. Buon ascolto.
0: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

quando sentiamo la voce di Arisa, la voce celeste, proprio tutto sembra molto meglio di quello che è, probabilmente perché la musica ha quel potere di farci stare bene, farci avere questo equilibrio, è quello che ci manca talvolta ogni tanto, e siamo qui apposta a farvi ascoltare questi brani. Ma ragazzi, se vi piacciono gli aeroporti come piacciono a me, allora quello che stiamo per scoprire vi piacerà ancora di più. Già l'aeroporto ha un'atmosfera magica già di per sé, perché da lì inizia il nostro viaggio. Possiamo fermarci a mangiare o a bere qualcosa mentre aspettiamo l'imbarco, ci sono tanti negozi, insomma è un mondo magico. E poi ogni aeroporto ha la propria identità, la propria anima. Ci sono gli aeroporti dove si può suonare il pianoforte oppure ammirare le opere d'arte degli artisti famosi, e anche questo aeroporto di cui parleremo tra poco ci stupisce con la sua originalità. È interamente dedicato ad un personaggio molto famoso, un personaggio dei cartoni animati. Tra poco ne parliamo, restate con noi.

il nostro primo appuntamento con Radio.Classica è andato alla grande. Infatti siamo andati negli anni 70 con Derek and the Dominoes e loro Laila. Wow, che meraviglia, che emozione. Però noi parliamo degli aeroporti. Siete pronti a scoprire questo magnifico aeroporto che si trova in Giappone? Si trova nella prefettura di Ishikawa, per essere precisi, e si chiama il Noto Satoyama. Non so se avete presente. Ma perché è così particolare comunque? Perché è interamente dedicato al Pokémon. Sì, quel personaggio famosissimo dei cartoni giapponesi. Se passerete da quell'aeroporto, sappiate che vivrete una vera e propria esperienza immersiva, perché ci saranno ben 111 Pokémon sulle pareti, nelle aree di imbarco, dappertutto insomma. Ma il Pokémon principale sarà un gigantesco Pikachu gonfiabile sospeso nell'atrio del secondo piano con un aeroplano sopra la testa, molto suggestivo comunque. Quindi tantissime foto, installazioni, immagini anche sui bus che collegheranno l'aeroporto alle attrazioni della regione. E poi ci saranno dei QR code che si potrà scansionare e vedere una miniserie animata dal vostro smartphone direttamente. Ma non è tutto, vi regaleranno perfino i gadget esclusivi e i souvenir a tema. Quindi tanta roba, veramente. Tutto questo arriverà il 7 luglio all'aeroporto il Noto Satoyama e rimarrà fino al 30 settembre del 2029. Quindi c'è un periodo di tempo limitato comunque in cui possiamo vedere l'aeroporto dedicato completamente al Pokémon. Sarebbe bello poter andarci veramente.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: questa volta siamo andati negli anni 80 per ascoltare questo brano di Sonic featuring Vossel Lover. Wow wow wow, tanti complimenti. Ma facciamo anche i nostri complimenti all'aeroporto che si trova in Giappone, nelle prefetture di Ishikawa, che si chiama il noto Satoyama, comunque abbastanza famoso, magari avete già sentito parlare. E adesso quest'estate, dal 7 luglio, sarà tutto dedicato ai Pokémon. Sì sì, quel personaggio famoso, quei personaggi famosi dei cartoni animati giapponesi. E però comunque questa meraviglia, tutte le installazioni, le immagini, i gadget esclusivi che vi regaleranno, si potranno ammirare solo fino al 30 settembre del 2029. Quindi se volete, potete pianificare il vostro viaggio in Giappone entro il 2029, entro il 30 settembre 2029, perché passare da questo aeroporto sicuramente sarà un'emozione non da poco, perché ricevere anche i gadget souvenir a tema anche poter vedere mini serie animate direttamente dal vostro smartphone scansionando i QR code che ci sono in giro, saranno in giro dappertutto in questo aeroporto, è molto bello, molto bello, soprattutto per quelli che amano questo personaggio Pokémon, Pikachu e tutti questi personaggi. Ma non solo, anche se non siete appassionati di questi personaggi, è molto molto bello davvero. Immaginate di entrare all'improvviso nel mondo dei Pokémon. Tanta roba, tanta roba. Amici, allora, io sono Lilia e su questa nota noi ci fermiamo solo per qualche istante, perché Slow Time torna ovviamente con la seconda parte. Ora Infotraffico a Cielo Lombardia. A dopo.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buonasera, sulla 9 Milano Chiasso traffico in coda tra Chiasso e Lago di Como verso il capoluogo milanese, altre code tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como in direzione del confine svizzero, auto in coda sulla Milano Meda all'altezza di Paderno Dugnano, Varedo, Cesano Maderno in direzione Meda, consuete file poi sulla Milano Lecco tra la tangenziale nord e Lissone verso Lecco, ma ci sono code anche in direzione della tangenziale nord per un incidente a partire da Monza Sant'Alessandro, file lungo la tangenziale nord di Milano tra la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, file a tratti per un incidente sulla tangenziale ovest tra la Valtidone e Cusago in direzione Laghi, altre file tra il bivio con la 4 e Settimo Milanese in direzione dell'Autosole, file a tratti sulla tangenziale est tra San Donato Milanese e Lambrate verso Lecco, altre file a tratti tra lo svincolo di Cascina Gobbe e Lidate in direzione Bologna, incolondamenti poi sul percorso urbano della 4 tra Pero e Sesto San Giovanni verso Monza, altre code tra Grate Brianza e Monza in direzione Torino, traffico intenso sull'asse interurbano di Bergamo. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

sono loro Mr. Rain featuring San Giovanni, la fine del mondo. Sono loro che aprono la nostra seconda parte. Sono Lilia e sono felicissima perché ci aspettano ancora tante cose belle e carine, ma innanzitutto per ascoltarci insomma davvero in tutto il mondo dovete andare sul nostro sito radio.it. È facile e veloce, andate lì e vi usciranno subito le due iconcine, quella a sinistra, se cliccate lì allora ci ascolterete in audio, su quella a destra ci ascolterete in video, così ci vedrete pure. Cercateci anche sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15, anche in DAB Plus in tutta Lombardia. Allora, per godere alla grandissima la nostra musica che non si ferma mai, direi di proseguire con la nostra programmazione, anche perché è arrivato il bel momento di Radio.Classic, il nostro secondo appuntamento. Già abbiamo ascoltato il primo e ora è arrivato il momento del secondo. Ci sarà una sorpresa degli anni 70. Buon ascolto.

Sono sempre loro KC and the Sunshine Band a farci stare bene con il loro brano, stavolta Shake Your Booty. E siamo andati negli anni 70, ovviamente, con Radio Punto Classica, che ci porta sempre le meraviglie degli anni 70. Però in estate, visto che siamo ormai, dai, si può dire che siamo in estate, il cibo più famoso forse è il gelato, che si mangia di più, soprattutto in Italia. Il gelato fa parte del patrimonio gastronomico e culturale, praticamente. Ci sono tantissimi gusti, poi è semplicemente buonissimo, niente da dire. Si usano i prodotti di altissima qualità, talvolta di chilometro zero. Si sente, infatti. Ci sono quelli che non mangiano il gelato, lo so, però in estate un bel gelatino fresco è una vera goduria. Non ce n'è, ragazzi. Ogni anno escono sempre gusti nuovi e anche quest'anno vorremmo parlare di uno abbastanza nuovo, anche se non è proprio nuovo. È nato un po' di anni fa e solo in questo periodo sta diventando famoso. Tra poco scopriamo di quale gusto si tratta. Restate con noi.

Jerry Halliwell ci ha fatto fare un salto nel passato, negli anni 90, con la sua famosissima Look at Me. E invece stiamo parlando del gelato, ragazzi, perché il gelato in Italia è come se fosse una religione, praticamente. Poi in estate cosa può essere di meglio? Un bel gelatino fresco è la fine del mondo. Esistono tantissimi gusti, anche quelli un po' particolari, come ad esempio il gusto della birra o al nero di sepia. Ne avete mai sentito parlare? Sì, esistono. Anche il gusto puffo è molto particolare, diciamo, già solo in base al colore che ha, è azzurro, proprio come i famosi puffi. Ma vi siete mai chiesti come mai ha questo colore? Beh, ci sono i coloranti, chiaramente.

Sono molto attratti dal colore insolito e chiedono subito ai genitori di comprare questo gelato. Ma avete mai assaggiato questo gusto? La sottoscritta mai, anche perché quando chiedi al gelataio di cosa sa, danno le risposte abbastanza vaghe. O che sa di marshmallow, o un po' di mandorla, dell'anice, della liquirizia, misto di caramelle. Insomma, non si capisce niente, non è per niente chiaro. E neanche gli ingredienti di questo gelato non sono chiari. Per cui ci viene più da scegliere un gusto un po' più classico, forse. O no?

è proprio questo brano che stavamo aspettando. Eurythmics, sì, questo duo pop britannico così amato in tutto il mondo e anche da noi ovviamente. Abbiamo ascoltato la loro When Tomorrow Comes, gli anni 80, mamma mia, quante emozioni, quanti ricordi soprattutto. Il brano registrato nel 1985 e invece rilasciato il 2 giugno del 1986. Eurythmics sono Eurythmics, comunque niente da dire, sono davvero leggendari. E allora, amici miei, qui noi scopriamo delle cose molto interessanti. Infatti abbiamo scoperto che il gusto puffo, avete presente? Che ha il colore azzurro, è interessante, non so se l'avete mai assaggiato, perché i

0: Lavatai dicono cose diverse, miste, di cosa sa. C'è chi dice che sa un po' di mandorla, chi dell'anice, della liquirizia, misto di caramelle, chi addirittura dice che sa di marshmallow. Non si capisce bene di cosa sa e non sappiamo neanche quali sono gli ingredienti. Rispetto agli altri gusti, che sono abbastanza trasparenti, lì non è chiaro, perché già sicuramente ci sono dei coloranti commestibili, però non bisogna esagerare, perché comunque sempre coloranti sono. Per cui questo gelato direi che si potrebbe anche assaggiare, così almeno ci togliamo uno sfizio, nel senso della curiosità di scoprire di cosa sa. Voi l'avete mai mangiato? La sottoscritta no, magari quest'estate sì, lo proverei, anche se ci sono coloranti, sì, va bene, però come dicevamo tutto va bene in moderazione, amici miei. Su questa nota noi dobbiamo salutarci, però la voce che avete sentito è stata quella di Lilia. Vi auguro buon proseguimento di questa serata, di questo venerdì. Mi raccomando, divertitevi e rilassatevi, non pensate a niente. Stasera è solo divertimento e relax. Noi ci sentiamo come sempre con me e Lilia domani invece dalle 15, perché domani è sabato. Buona serata e a domani. Ciao.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. I gotta try to get away from e sul sito www.radiopunto.it. You gotta try. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 58 minuti.
1: Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Droni russi nella regione di Kiev, morti e feriti. Transmontana e Moretti a confronto davanti ai magistrati. Tra poco, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora le notizie che arrivano dal Medio Oriente in apertura di giornale. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto il premier israeliano. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari di intelligence d'élite in Azerbaijan nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano. Conflitto in Ucraina: un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare in un distretto nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Vladimir Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta ad una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schroeder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader. Intanto un drone navale è stato individuato nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Il mezzo senza equipaggio era stato localizzato presso una banchina utilizzata dall'agenzia romena per il salvataggio della vita umana in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o se sia esploso autonomamente. Andiamo in Svizzera. La gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel club prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jack e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno di Transmontana, saranno messe a confronto nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale. La cronaca in chiusura: si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara. Lo ha detto Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, che per la prima volta dopo 19 anni dall'omicidio di Garlasca ha parlato in un'intervista a Quarto Grado, che andrà in onda questa sera. In un'anticipazione del programma sui social sono riportati alcuni passaggi in cui Marco Poggi dice: si è detto di tutto in quest'anno, fino ad essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio. Chi indaga poteva benissimo smorzare alcune piste. E ancora, le cose che mi hanno ferito di più alla fine sono quelle che riguardano Chiara e di voler rovinare un po' il suo ricordo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla 9 Milano-Chiasso, traffico in coda tra Lago di Como e Chiasso andando in direzione del confine di Stato. File a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Milano Nord e Legnano verso Varese. Sulla 4 Milano-Brescia segnalate delle code per un incidente all'altezza di Trezzo sull'Adda andando in direzione Venezia. Auto in coda sull'E Milano-Meda tra Paderno Dugnano e Cesano Maderno in direzione Meda. File anche lungo la tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro andando in direzione della tangenziale est. File a tratti per un incidente precedente sulla tangenziale ovest tra la Valtidone e Cusago in direzione dei Laghi. Altre file tra il Bivio con la 4 e Settimo Milanese verso l'Autosole. File a tratti poi sulla tangenziale est tra San Donato Milanese e Lambrate in direzione Lecco. Altre file a tratti tra lo svincolo di Cascina Gobba e Linate in direzione Bologna. File sul percorso urbano della 4 tra Pero e Cormano verso Brescia e tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione Torino. Traffico intenso sull'asse interurbano di Bergamo. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo.
5: In tutto il mondo.
6: In tutto il mondo.
2: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: www.radio.it. Semplicemente ovunque.
1: Noi che i nostri motorini andavano a miscela.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, buone notizie per il primo weekend ufficialmente estivo della stagione. Al nord avremo variabilità su Alpi e Prealpi con qualche piovasco temporale, soprattutto nel pomeriggio, più sole sui settori di pianura, soprattutto di bassa pianura e lungo il litorale. Al centro condizioni stabili, così anche al sud, con solo modesti annuvolamenti diurni lungo l'Appennino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

tutti ovunque. Nel cuore degli anni 50, la medicina incontrò una svolta inaspettata. Wilson Greatbatch, un ingegnere americano, stava testando un circuito per rilevare i battiti cardiaci, quando una resistenza, con il valore sbagliato, trasformò un errore in genialità. Il circuito iniziò ad emettere impulsi ritmici, simili al battito del cuore. Quel dettaglio fece scattare l'intuizione. Nacque così il primo pacemaker impiantabile, una scoperta sorprendente e salvavita. Nel 1958 già in Svezia si era sperimentato un primo pacemaker impiantabile, ma le batterie andavano continuamente ricaricate a induzione e il dispositivo durava poche ore. La versione di Greatbatch invece usava batterie primarie più pratiche e affidabili. Il primo impianto su un paziente ottantenne ebbe successo, prolungando la sua vita per 18 mesi.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Nel 1989 Tim Berners-Lee, fisico e informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML, consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

0: 9 e 58 minuti.
1: Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Droni russi nella regione di Kiev, morti e feriti. Drone navale esplode nel porto rumeno di Costanza. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, Medio Oriente, primo piano. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto il premier israeliano. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari di intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano. Conflitto in Ucraina: un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare in un distretto nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Vladimir Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta ad una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schroeder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader. Intanto un drone navale è stato individuato nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Il mezzo senza equipaggio era stato localizzato presso una banchina utilizzata dall'Agenzia Romena per il salvataggio della vita umana in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o se sia esploso autonomamente. Andiamo in Svizzera. La gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel club prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jack e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno di Crans Montana, saranno messe a confronto nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale. La cronaca in chiusura: si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara. Lo ha detto Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, che per la prima volta dopo 19 anni dall'omicidio di Garlasca ha parlato in un'intervista a Quarto Grado, che andrà in onda questa sera. In un'anticipazione del programma sui social sono riportati alcuni passaggi in cui Marco Poggi dice: si è detto di tutto in quest'anno, fino ad essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio. Chi indaga poteva benissimo smorzare alcune piste. E ancora, le cose che mi hanno ferito di più alla fine sono quelle che riguardano Chiara e di voler rovinare un po' il suo ricordo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani a cura di Trevi Meteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, buone notizie per il primo weekend ufficialmente estivo della stagione. Al nord avremo variabilità su Alpi e Prealpi con qualche piovasco temporale, soprattutto nel pomeriggio, più sole sui settori di pianura, soprattutto di bassa pianura e lungo il litorale. Al centro condizioni stabili, così anche al sud, con solo modesti annuvolamenti diurni lungo l'Appennino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Sulla A4 i collonamenti per un incidente tra Brescia Est e Desenzano del Garda andando in direzione Venezia e lunghe file sul percorso urbano della tangenziale ovest di Milano per un incidente tra Cusago e la Valtidone verso la 1. Altre file per traffico intenso tra l'autosole e la 7 verso i laghi. Per concludere, chiusura notturna tra le 23 e le 6 sulla 9 Milano Chiasso tra il lago di Como e Como Centro verso Milano. Sulla tangenziale nord di Milano invece chiuso tra il raccordo Fiera Milano e Bollate Novate verso la tangenziale est tra le 23 e le 5. A te Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Quelli che sanno fare, fanno. Quelli che non sanno fare, insegnano. George Bernard Shaw.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Madonna, prima di diventare una star mondiale, ha avuto anche un passato da cheerleader e tanti lavoretti santuari per finanziare i suoi sogni. Tra le curiosità di questo periodo, Madonna lavorò come cameriera al Dunkin' Donuts di New York City, ma fu licenziata per aver lanciato della gelatina addosso a un cliente.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Il 29 febbraio 1940 si fece la storia del cinema e non solo. Hattie McDaniel fu la prima afroamericana a vincere un Oscar per l'interpretazione di Mami in Via col Vento. Preferisco guadagnare $700 alla settimana interpretando una cameriera piuttosto che $7 al giorno facendo la cameriera. La frase fu pronunciata da lei dopo che venne criticata dalla comunità afroamericana per aver rappresentato lo stereotipo della cameriera di colore.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: 58 minuti.
1: Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Droni russi nella regione di Kiev, morti e feriti. Transmontana e Moretti a confronto davanti ai magistrati. Tra poco, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione Esteri in Primo Piano. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto il premier israeliano. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari di intelligence d'élite in Azerbaijan nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro nel sud del Libano. Conflitto in Ucraina: un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare in un distretto nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Vladimir Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta ad una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schroeder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader. Intanto un drone navale è stato individuato nel porto di Costanza sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo ritrovamento una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Il mezzo senza equipaggio era stato localizzato presso una banchina utilizzata dall'agenzia romena per il salvataggio della vita umana in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o se sia esploso autonomamente. Andiamo in Svizzera. La gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel club prima che divampasse il rogo di Capodanno, le versioni di Jack e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno di Transmontana, saranno messe a confronto nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili, presente anche l'avvocato Jordan incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale. La cronaca in chiusura: si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara. Lo ha detto Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, che per la prima volta dopo 19 anni dall'omicidio di Garlasca ha parlato in un'intervista a Quarto Grado, che andrà in onda questa sera. In un'anticipazione del programma sui social sono riportati alcuni passaggi in cui Marco Poggi dice: si è detto di tutto in quest'anno, fino ad essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio. Chi indaga poteva benissimo smorzare alcune piste. E ancora, le cose che mi hanno ferito di più alla fine sono quelle che riguardano Chiara e di voler rovinare un po' il suo ricordo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Baby I Need Your Lovin', il singolo di debutto di grande successo dei Four Tops, pubblicato nel 1964 per la Motown. Il brano scritto dal leggendario trio di autori della Motown, ovvero Eddie Holland, Lemon Dozier e Brian Holland, ovvero gli Holland, Dozier, Holland. La canzone si distingue per la potente e accorata interpretazione vocale del leader Levi Stubbs, supportata dalle armonie vocali degli altri membri del gruppo, ovvero Abdul Duke Fakir, Renaldo Obi Benson e Lawrence Payton. Il 6 giugno Levi Stubbs avrebbe compiuto 90 anni, ci ha lasciato purtroppo nel 2008. Baby I Need Your Lovin' è l'intro di Soul Collection di questa settimana.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Here we are, ci siamo puntuali anche questa settimana per la nuova puntata di Soul Collection. Un ringraziamento fin da subito al mio fratellone Sergio Basilico, che ha introdotto questa puntata con i Four Tops. Un saluto anche a chi c'è qui alla mia destra, cioè Stefano il Toto Crotti, e naturalmente tutti a tutti voi, la nostra fanbase che ogni settimana ci segue fedelmente e ci dà grandi soddisfazioni. Noi abbiamo stilato la nostra playlist anche per questa settimana, speriamo di averla fatta bene, ce l'abbiamo messa tutta sicuramente. Ci sono classici, ci sono ricorrenti, ma anche dei brani nuovissimi. Come al solito apriamo proprio con uno di questi, e in questo caso apriamo con un artista che per la prima volta trova spazio nella nostra playlist. Il suo nome è Stephan Mahendra, è originario di Londra, ha soli 24 anni, ma come sentirete tra poco ha già dimostrato di avere una scrittura piuttosto matura e una voce che dimostra magari qualche anno in più rispetto alla sua età anagrafica. Ve lo facciamo apprezzare, fino ad oggi si è proposto con qualche singolo qua e là, qualche EP, ma questa è la prima vera canzone che passa sulle radio a livello mondiale, nello streaming, e quindi anche noi l'abbiamo intercettata, piaciuta, ve la facciamo subito ascoltare, spero anche apprezzare in apertura. Si chiama Too Late.

0: novità che arriva da Londra, questo ragazzo che, come ha detto Andrea, per la prima volta si affaccia qui all'interno di Soul Collection. Abbiamo imparato così a conoscerlo, con questo motivo che anticipa quello che dovrebbe essere il suo nuovo EP, che si intitolerà Home Sweet Home e sarà pubblicato nel resto di questa estate. Era Stefan Mahendra con il brano intitolato Too Late.
1: Io invece sono Stefano il Toto Crotti e ovviamente Soul, Funk, Hip Hop e R&B fanno parte della bussola di Soul Collection. La musica black è la nostra stella polare e prima di cominciare volevo ringraziare Andrea Pozzali e Sergio Basilico che hanno introdotto la trasmissione di questa settimana, prima con un super classico dei Four Tops, poi con questa bella novità di Stefan Mahendra e adesso noi vogliamo continuare la trasmissione di questa settimana con una cantante che ormai da qualche tempo è all'interno della nostra classifica. Si chiama Joyce Rice, della nostra trasmissione, non della nostra classifica, anche se molto probabilmente, anzi sicuramente, è anche all'interno della nostra chart. Si chiama Joyce Rice, questa è Crack the

0: bel mix per questa artista che è un po' americana, un po' orientale, è veramente un crack anche lei, non soltanto il titolo della sua canzone, Joyce Rice con Crack the Code.
1: Ora abbiamo un'altra novità qui all'interno di Soul Collection, il ritorno di Sydney Bennett, noi la conosciamo col nome d'arte di Sid, lei ex membro degli Odd Future e poi cofondatrice dei The Internet, ha pubblicato un nuovo singolo tramite la sua etichetta Freelance Records, la canzone si intitola Colin ed è l'anticipo di un suo nuovo album che sarà pubblicato a breve, il prossimo 17 luglio, che si intitolerà Bird, e in questa canzone e per tutto l'album a produrre il brano c'è una grande produttrice che però non è molto conosciuta oltreoceano, qui da noi è abbastanza sconosciuta, ma lei è già un talento, ha lavorato già con Beyoncé e con tanti altri grandi nomi, lei si chiama Blue June e insieme alla sua collega Brittany Coney formano il duo di produzione Nova Wave, hanno prodotto questo nuovo brano di Sid, ma in questo brano lei, Blue June, canta anche, la canzone si intitola Calling.

0: State ascoltando Soul Collection, incredibile, sono passati più di 40 anni ma questa canzone rimane sempre fantastica. I Simply Red nascono nella prima metà degli anni 80 a Manchester, attorno alla figura carismatica di Nick Hucknall, la cui voce distintiva e il timbro ruvido diventano il marchio di fabbrica della band. Picture Book, l'album che abbiamo ripreso quest'oggi, del 1985, è l'album di debutto del gruppo e apre la strada alla loro carriera internazionale. Contiene autentiche perle musicali come Holding Back the Years, Come to My Head e Jericho, ma la nostra attenzione quest'oggi è stata riposta su Money's Too Tight to Mention, che parla appunto in maniera ironica dell'argomento del denaro. Non se ne parla, si cerca sempre, insomma, di nascondere questo argomento. Noi abbiamo colto l'occasione, perché in questi giorni Mick Hucknall festeggia i suoi 66 anni, per riascoltare questa perla in Soul Collection.
1: E al cospetto di Mick Hucknall arriva questo nuovo artista qui all'interno di Soul Collection, che ha esattamente un terzo dei suoi anni, ovvero 22, si chiama Magnus Ferrell. È molto giovane, però lo sentirete, ha questo modo di comporre musica e di cantare di gran classe, mescola questa sorta di R&B alternativo, indie pop, un jazz, e ha costruito questo album facendo forza sulla sua situazione di ADHD, che quando era piccolo lo costringeva a distrarsi frequentemente, e poi adesso da adulto trova che questa distrazione è diventata creatività assoluta. Lo ascolterete quindi bene in questa canzone qui all'interno di Soul Collection, la novità di Magnus Ferrell, Ashley Talking.

0: nostra playlist, la nostra trasmissione serve ogni tanto anche a farvi rilassare. Questa è una canzone molto bella, davvero molto rilassante, con un artista che conosciamo quest'oggi, Magnus Ferrell, era Asleep Talking.
1: Forse i miei colleghi non l'hanno, i miei fratelloni non l'hanno ancora fatto, ovvero ricordare che potete anche dare uno sguardo al nostro sito soulcollectionradio.com. Lì si apre il nostro mondo, perché avrete la possibilità di leggere sugli artisti che trasmettiamo settimanalmente, qualche news, qualche notizia ovviamente, e poi potete trovare le playlist di Spotify indicate con la nostra musica, potete vedere i video delle canzoni che trasmettiamo, la nostra chart, ma c'è anche da qualche mese anche lo spazio dedicato ai concerti, ce ne sono tantissimi che ci riguardano, che riguardano il nostro stile musicale in giro per l'Italia, divisi per mese avrete occasione di dare uno sguardo in tutta Italia cosa ci propone dal vivo, cosa ci propongono dal vivo i nostri cantanti che più amiamo. Per chiudere la prima parte di Soul Collection c'è un artista che da qualche mese ha pubblicato il suo nuovo album LK99, lui si chiama Liven Cali, a noi piace veramente tanto perché ha cambiato un po' il tipo di sonorità, si è rivolto un po' verso agli anni 80, inizio anni 90, ha firmato con una grande etichetta, la Def Jam Recordings, e ha pubblicato questo album dal quale sono già stati estratti dei singoli che noi abbiamo trasmesso volentieri qui all'interno di Soul Collection, come Remedy, come Brit, come Are You Still. La nuova canzone, anche questa ci piace veramente tanto e ve la riproponiamo anche questa settimana nella nostra selecta. Liven Cali, questa è Starlet.

0: al mio fratellone Sergio nel confermare la bellezza di questo nuovo progetto discografico di Living Cali che si intitola LK99. Se vi piacciono le atmosfere inglesi di fine anni 80, inizio anni 90, un po' il modo degli Style Council, un po' i modi di Sade alla quale Living Cali sembra essersi ispirato tantissimo, beh, troverete sicuramente un disco che fa per voi. Era Starlight a chiudere la prima parte di Soul Collection.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati sulla A4, i collonamenti per un incidente tra Brescia Est e Desenzano del Garda andando in direzione Venezia e lunghe file sul percorso urbano della tangenziale ovest di Milano per un incidente tra Cusago e la Valtidone verso la 1, altre file per traffico intenso tra l'Autosole e la 7 verso i Laghi. Per concludere, chiusura notturna tra le 23 e le 6 sulla 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Sulla tangenziale nord di Milano invece chiuso tra il raccordo Fiera Milano e Bollate Novate verso la tangenziale est tra le 23 e le 5. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: State ascoltando Soul Collection con i vostri Soul Brothers e abbiamo ripescato una band, un sestetto per la precisione, che agli inizi degli anni 70 si fondava in Scozia, una delle formazioni funk soul più rispettate a livello nazionale, un sestetto ben assortito, tra l'altro, che metteva insieme le sonorità soul, addirittura alcuni brani erano solo musicali, brani famosi come Pick Up the Pieces e Cut the Cake, altri come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, che si chiama A Love of Your Own, ricordava tantissimo come sonorità anche gli Earth, Wind and Fire. L'album era quello della loro piena consapevolezza, la loro piena maturazione, si chiama Soul Searching. L'abbiamo ripescato per anche tributare un saluto e un augurio a Roger Ball, che festeggia in questi giorni ben 82 anni. Lui era l'arrangiatore e anche il sassofonista, l'avete sentito all'interno appunto della Average White Band.
1: È una cosa che a noi piace e che sappiamo che

cresciuta in Italia, ma ora di base a Londra, che si fa chiamare King. Ha pubblicato questa nuova canzone per che anticipa il suo EP di debutto, che sarà pubblicato il prossimo 26 giugno. La canzone, insieme al produttore Shy FX, la canzone intitolata Dare to Dream, l'abbiamo ospitata come novità qui all'interno di Soul Collection. Ora vi voglio parlare di Prince. Come ben sapete, il leggendario artista è nato il 7 giugno del 1958, purtroppo è scomparso il 21 aprile del 2016, ma ci ha lasciato una vastità enorme di canzoni, una vastità enorme di successi, e ogni volta che bisogna scegliere qualche canzone se ne ascoltano magari una cinquantina, per poi scegliere magari, come in questo caso, un classico di Prince e della sua band, The Revolution, che è stato pubblicato nell'86 dal suo ottavo album intitolato Parade. Questa canzone poi faceva parte anche della colonna sonora del suo film intitolato Under the Cherry Moon. Avrete senz'altro capito che oggi omaggiamo Prince con un suo grande singolo, appunto nel 1986, la canzone intitolata Girls and Boys.

0: davvero tra le centinaia di canzoni pubblicate da Prince durante la sua carriera, e chissà quant'altre sono nascoste ancora nel suo fantomatico vault. Comunque nessuna è brutta, sono tutte canzoni bellissime, come ce l'ha dimostrato anche questo pezzo del 1986, Girls and Boys.
1: State ascoltando Soul Collection con Andrea, Sergio e il Toto. Abbiamo insomma raggiunto circa questo poco la metà della nostra trasmissione. Abbiamo adesso delle figlie e delle nipoti d'arte, le Womack Sisters, che si apprestano a pubblicare un album molto atteso, almeno qui da noi sicuramente l'album che porterà il loro nome, appunto The Womack Sisters. Loro sono BG, Zane Money e Kucha Womack. Hanno pubblicato una canzone che ci sta facendo letteralmente impazzire, carica di soul e anche di belle sonorità, dei cori molto molto belli da ascoltare. Hanno tra l'altro in corso un tour, si chiama The Constellation Tour, insieme a T Sacred Souls, compagni di etichetta della Dapton Records, e poi hanno avuto modo di fare delle apparizioni anche in locali inglesi come il famosissimo Jazz Café e Cross the Tracks. Noi torniamo ad ascoltarne molto volentieri in questa puntata di Soul Collection. Preparatevi, stanno arrivando The Womack Sisters, questa è Shuffer.

0: artista che, sebbene abbia avuto una carriera lunghissima, carriera che va avanti anche adesso, viene ricordato soprattutto per questa Close to You. Si tratta di Maxi Priest. Nel 1990 tutte le radio del mondo trasmettevano questa canzone, che era tratta da un album veramente molto carino intitolato Bonafide. E tra le piccole curiosità si può dire che sia stato prodotto, tra gli altri, anche da Jets B dei Soul to Soul. Arrivò solo in UK al numero 7 della classifica, non è stato profeta in patria, ma negli Stati Uniti arrivò fino al numero 1 della Billboard Hot 100 ed è stato il primo artista reggae ad avere questo onore, insomma, di arrivare al numero 1 della classifica americana. Maxi Priest in Soul Collection era Close to You.
1: Ora arriviamo ai giorni nostri insieme a un cantante che ha un po' svoltato la sua carriera, perché si è fatto conoscere negli States come abile chitarrista, come abile produttore e scrittore di successo. Ha lavorato con i più grandi artisti americani come Jay-Z, Missy Elliott, Rafael Sadiq, Thundercat, Aaliyah e poi anche Snoop Dogg, che l'ha voluto firmare per la sua casa discografica, la nuova Death Row Records. E da lì ha iniziato a scrivere e a cantare per se stesso, producendo un paio di album che sono passati qui in Soul Collection con dei singoli veramente niente male. Lui arriva da Pasadena, California, si chiama Charlie B. Real ed ha pubblicato da qualche settimana questa nuova canzone che a noi di Soul Collection piace veramente tanto. La riproponiamo, si intitola When You're Around.

E quando vi diciamo che artisti contemporanei si sono ispirati ai grandi gruppi e ai grandi cantanti del passato, lo ha fatto anche Charlie Birriel sicuramente con gli Impressions e Curtis Mayfield. Questa è la sua nuova canzone, When You're Around, che a noi piace tantissimo. Il prossimo è un altro di quei gruppi che ha ispirato tantissimi cantanti attuali. Sono una delle band più rivoluzionarie della scena funk e soul americana. Stiamo parlando di Sly and the Family Stone, la sua famiglia. Oggi ripercorriamo un po', diciamo, le gesta di questa band, che ha avuto modo, insomma, di mettere insieme groove, psichedelia e impegno sociale, prima con, diciamo così, una musica un po' più basica, poi piano piano ha sofisticato un po' la propria proposta anche dopo alcuni cambiamenti all'interno della band. Noi ritorniamo indietro fino al 1973, quindi un bel po' di anni fa. L'album si chiama Fresh ed è un album suonato benissimo. Tra l'altro noi cogliamo l'occasione anche per fare gli auguri al fratello di Sly, Freddie Stone, che compie gli anni il 5 di giugno. Ve la facciamo ascoltare questa bella canzone, If You Want Me To Stay, Sly and the Family Stone in Soul Collection. Yeah.

0: La seconda parte di Soul Collection, una grande canzone per Sly and the Family Stone. Questa era If You Want Me to Stay.
1: Sono le 21 e 34 minuti.

0: Truth, e questa versione era stata rielaborata un po' da Norman Whitfield. Esce a settembre del 1972 e diventa un numero uno nella Billboard Hot 100. Tra l'altro, questa canzone l'anno successivo, ovvero il 1973, curiosamente vinse i Grammy sia per la miglior canzone cantata che per la versione vocale, che nell'album originale durava per la versione strumentale, scusate, che nell'album originale durava oltre 12 minuti. Recentemente è uscito un nuovo album, What's Going On Then, Now and Always, un album interpretato da canzoni di Marvin Gaye, James Brown e Temptation, e l'idea sembra quella di dire, visto che è un richiamo diretto a What's Going On di Marvin Gaye, che ancora oggi è considerato uno dei dischi più importanti nella storia della musica nera e non solo, è spesso definito come uno dei più grandi album mai realizzati. Then, e qui riprendiamo il titolo, raccoglie i problemi raccontati negli anni 70, Now, la loro attualità ancora nel presente, Always, il fatto che questi temi restano universali ancora oggi. Molti critici e appassionati continuano a sottolineare quanto quei temi siano ancora decisamente attuali.
1: Grazie al Toto che ci ha spiegato un pezzo di storia della musica soul mondiale con i Temptation. Ora vi riporto ai giorni nostri insieme a un artista che si sta facendo strada. Tra pochissimo, tra i pochi giorni, il 12 giugno, pubblicherà quello che è ufficialmente il suo terzo album, si intitolerà A Little Vengeance. Lei si chiama Jessie Reyes e ha pubblicato già un paio di singoli in questo 2026, ce n'è un ultimo ad anticipare questo nuovo album che a noi piace molto. La canzone si intitola Our Heartbeat. What do you think about at 2 a.m. la nuova canzone di Jessie Reyes per la prima volta oggi in Soul Collection.
2: I don't wanna move on. Just when I finally learned your weapons, I got this armor for your weapons. For what? For new love? I wanna move on. You can't leave me with all these memories. I've been rinsing all of these memories. For what?

0: Collection ogni settimana. Ci ascoltate su soulcollectionradio.com e potete anche vedere le nostre notizie, oltre che sul sito, anche su Facebook e su Instagram, sempre con le nostre tre parole d'ordine: Soul, Collection e Radio. Nel frattempo abbiamo ascoltato anche il nuovo singolo di Jesse Reyes.
1: Adesso un'altra artista che insomma ci piace da un po' di tempo a questa parte, ve la stiamo proponendo. Lei è giovanissima e in questo caso arriva dal Regno Unito, dall'Inghilterra, si chiama Sienna Spiro e noi ve l'abbiamo proposta in passato con i singoli Need Me, con Die on This Hill o You Stole the Show, canzoni che ci sono piaciute e vi sono piaciute, ma in modo particolare dopo essere stata un po' portata in palmo di mano da niente po' di meno Sir Elton John. Adesso, grazie alla colonna sonora del Diavolo Veste Prada numero 2, è arrivata altissima anche nella classifica inglese e un po' in giro per il mondo. Ve la facciamo ascoltare anche in questa puntata di Soul Collection. Sta scalando anche la nostra classifica Sienna Spiro con il suo nuovo singolo, si intitola Material Lover.

volta qui all'interno di Soul Collection Material Lover di Sienna Spyro. Adesso facciamo un salto indietro nel tempo, una ventina d'anni, è il 2007 quando Kanye West, che nel frattempo era in tournée con il suo DJ A-Track, scopre la band dei Daft Punk ascoltando Touch It di Busta Rhymes, e ne rimane veramente colpito e quindi vuole produrre una canzone con qualcosa della band. E la canzone che più gli piace e che vuole campionare per fare questo suo nuovo successo è Harder, Better, Faster and Stronger, che già i Daft Punk avevano recuperato in una versione che era molto più lenta di un brano di Edwin Birdsong del 1974 intitolato Cola Battle Baby. Insomma, Kanye West comincia a lavorare sul brano, ma fa molta fatica perché dalla versione originale non riesce ad estrarre i colpi di batteria che sono necessari per creare la canzone nuova, finché DJ A-Track, quando scopre che dopo diversi mesi sta lavorando su questa traccia, gli dice: ma scusa, ma perché non usi letteralmente la versione strumentale, che è il retro del mix che stai utilizzando? E da qui, insomma, si cominciano a capire un po' i problemi di Kanye West che lo affliggeranno negli anni futuri. Comunque noi ve lo vogliamo fare ascoltare proprio con questa canzone, anche per festeggiare il suo compleanno. Kanye West in Soul Collection, questa è Stronger. Work it, baby.

0: visto che nei prossimi giorni compie gli anni, Brian McKnight, vi abbiamo voluto regalare una delle ballate d'amore più suonate durante i matrimoni e i momenti romantici dagli anni 2000 e oggi. Era Back at One dal 1999, una canzone che elenca 5 passaggi fondamentali per farvi praticamente innamorare. 1. One, l'inizio di un sogno ad occhi aperti. 2, il desiderio di stare solo con la persona amata. 3, la consapevolezza che lei sia l'unica per lui. 4, la speranza che l'amore duri per sempre. E poi il ritorno al numero 1, Back at One. Se i passi precedenti falliscono, si ricomincia da capo. Era Back at One dal 1999, la voce di Brian McKnight.
1: Grazie a Sergio che ci ha raccontato il significato della canzone di Brian McKnight. Siamo quasi in conclusione, ma c'è spazio ancora per una novità nella selecta di questa settimana di Soul Collection. Qui ritroviamo il duo britannico formato da NK OK e da Mr. DM. Insieme formano i Blue Lab Beats. A noi piacciono perché riescono a coniugare il jazz, il funk insieme al beatmaking elettronico, e poi ogni volta per i loro progetti portano nei loro dischi artisti che a noi piacciono tantissimo. Nel modo particolare hanno appena pubblicato The Blue Lab Beats Show, che appunto ha al suo interno artisti che suoniamo in Soul Collection come Essosa e Lizzie Burchi, e in modo particolare come la poetessa che è appunto Jamila Woods, che vi facciamo ascoltare come canzone selezionata appunto per l'intero lavoro, ma vi consigliamo di ascoltarlo perché è piacevole dalla prima all'ultima traccia. Blue Lab Beats all'interno di Soul Collection. Questi sono i cuori lenti, Slow Hearts, insieme a Jamila Woods, a chiudere Soul Collection.

0: nuovo singolo dei Blue Lab Beats, si intitola Slow Heart.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection. Here we are.

0: Ovviamente noi rimandiamo l'appuntamento col Soul Collection alla prossima settimana, ancora novità, ancora classici, ancora canzoni da farvi ascoltare, come l'ultima con cui chiudiamo l'appuntamento di questa settimana, Dave insieme a Tense Rain Dance. Alla prossima, ciao!
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: 5'9" brown eyes.
1: You have heard Soul Collection. Every week, the best of black music. Soul, funk, hip-hop, and R&B on soulcollectionradio.com or on the radio station you are listening to us from.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Pooh, semplicemente ovunque.
1: La vita può essere selvaggiamente tragica delle volte, e io ne ho avuto la mia parte. Ma qualunque cosa ti accada, devi mantenere una leggera attitudine comica. In ultima analisi, non devi dimenticarti di ridere. Il 12 maggio 1907 nasceva la leggendaria Katharine Hepburn, unica attrice della storia ad aver vinto 4 Oscar come migliore attrice protagonista.

0: Land.
1: Sì! Può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
3: Il post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music.
1: E 4 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music. Un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

closed its gates. I know I'm bad to jump on you like this.